0: preferite è musica italiana. Tutto questo è l'Italiamo Fest.
1: Festival Paradižnika in Italiamo Fest 21. in 22. augusta.
0: Ci vediamo a Maribor.
2: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
3: Osemindvajsetega augusta ob 20. uri pred hotelom Marina Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački